0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6:39.
1: I giovani che scrivono sui muri, giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti, tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe, altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria.

Oggi su Radio Ciroma, musica brasiliana a colazione. L'incrocio tra la cultura degli indigeni sudamericani, dei colonizzatori europei e quella della diaspora africana in un carnevale di stili. Coro, samba, frevo, bossa nova. È un grande errore della musica contemporanea che la cornice diventi più importante del quadro.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 76%.
1: Quello che c'è dentro questa informazione è proprio uno stronzo. Qui si rimediamo 200 milioni, siamo fortunati. Era meglio che me ne andavo al mare. Almeno via il sole e mi facevo qualche cabina.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

smettere un bucazzo tu e a pubbagarlo, ok? Registrato? E ma parla, se non ci vieni tu a fare sto cazzo sui guai e torretta andonaggi, non lo metto pure tu un coppa su.

voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 8 e 41 minuti.
1: Girano i dischi su Radio Cirome.
2: Davvero?
1: Dovete sudare.
2: Davvero?
1: È tempo di sudare.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che, eh? E invece...

Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.

Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 chilometri, anzi forse 500.

Ad ogni modo, anche volendo obbligare tutto il resto, tenete presente che la carta comunque avvolgerà sempre il sasso. Ma soprattutto non dimenticatevi mai che l'amore non è cieco, visto che semmai è presbito. Nella proprio il fatto che si cominciano a scorgere i difetti della persona amata man mano che essa si allontana.

0: problems for good.
1: Radio Ciroma 105.6 è il piatto che fa per voi.

0: Ma c'è il giovane Engels.
1: Oh, signor Naylor, come state?
0: Chiedo spesso al mio buon amico Engels di darmi notizie fresche del giovane Friedrich. Come sta vostro padre?
1: Fa del suo meglio per stare bene. Ma prego, permettetemi di presentarvi mia moglie Mary.
0: Ah, come state?
1: E il mio grande amico Marx.
2: Piacere di conoscervi.
1: Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds. Impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini, una dura necessità. Il mio amico Marx è giornalista. Fa ricerche su un argomento al quale siamo molto interessati.
2: Riguarda il lavoro minorile nelle fabbriche. Quanti minori avete nelle vostre?
0: Dentro ogni fabbrica circa 20 bambini ogni 30 operai.
2: Lavorano di giorno, di notte?
0: Entrambi.
1: Non lo ritiene un po' estenuante?
0: Lavorare di giorno o di notte non ha conseguenze sulla salute, Friedrich.
3: Sulla vostra.
0: Chiedo scusa, signore.
1: Mia moglie intendeva dire che non influisce sulla vostra salute, ma per i bambini è diverso.
0: Non abbiamo scelta. Sapete meglio di me che senza il lavoro minorile i nostri prezzi sarebbero fuori dal mercato.
2: Il che significa che pagate un giusto salario per il lavoro dei vostri operai, è così?
0: Non fisso io il prezzo, giovanotto, è il mercato che lo fa.
2: No, certo, sì.
0: Se non assumessi più bambini ci penserebbero altri e io farei bancarotta. È quello che fa la società.
2: No, signore, così funzionano gli attuali rapporti di produzione, non la società. La società non siete voi.

0: tender entity. You just never know.
1: Una guerra combattuta con armi convenzionali richiederebbe anni e costerebbe troppe vite umane. No. No, in questo caso occorrerà trovare qualcosa di diverso. Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. Si tratta solo di stabilire quale.
2: E siamo noi i più adatti per farla.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Okay. 105.7 Radio Ciroma.

C'è il grande drago dell'eroina che attraversa la città e quindi i luoghi vengono distrutti dalla mercificazione della vita quotidiana, dalla mercificazione della soggettività. L'eroina è una merce eccellente che si sostituisce l'esperienza. La sola differenza è che l'esperienza ti cambia una parte dell'esistenza e diventi diverso o altro e farai altre 100 esperienze. La droga è un'esperienza simulata, per cui ritiene, va ripetuta continuamente proprio perché non è un'esperienza. La dipendenza nasce dalla droga, dalla merce eccellente come sostituto dell'esperienza. Per essere felice, si droga per essere felice, non per stare male.

mail di contatto redazione punto, no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Quindi, la più grande scoperta del secolo scorso è la calamita.
1: Now beat it, before I pull off that trick wig and turn you in.

0: Abbiamo in linea Anna Di Soccavo. Anna, a chi vuoi dedicare la prossima canzone?
1: Innanzitutto la dedica a mia madre, che proprio oggi compie 75 anni.
0: Auguri vivissimi da parte di tutto lo staff di Radio Secondigliano City.
1: E poi la voglio dedicare alla signora Rita Guardascione, la cui mamma buonanima venne a mancare proprio di questi giorni l'anno scorso.
0: Condoglianze posticipate alla signora Rita Guardascione.
1: Poi la dedica alla signora Carmela De Liguri, al marito irragioniero Alfonso, ai figli Antoniette, Peppino, Immacolati e alla piccola Deborah. Poi la dedica alla famiglia Giannattasi al completo e precisamente a nonno Gaetano, a nonna Amalia, a zio Ciri e a zia Teresa, ai genitori Carmine e Dolores Giannattasio e ai piccoli Vittoria, Adelaide, Beppe e all'ultima nata Raffaella. Poi un abbraccio circolare a tutti i condomini di via Minturno 14 e precisamente al cavaliere Ottavin Brod con la moglie Caterina, alla cognata Teresa e ai piccoli Anna Rit, Luigina e Simona. Poi ancora alla signora famiglia Costabile, in particolare a Enza, a Maria col piccolo Peppino. Poi la dedica ancora a mia cognata Marina con i figli Luca e Alfonsino, a mamma Rita, papà Luigi e famiglia, a Nicola di Pianurgo e
2: Vigilino. Siete di Milano?
1: Gennarino.
2: Sì, sono di Milano. Dottore, voi non ci crederete, ma io quando vengo a prendere un cliente all'aeroporto,

0: se ci possono chiamare, sentiamo se ci sono delle telefonate,
1: se c'è una
0: in linea, se finalmente qualche ragazzo.
2: Buonasera, serve, io chiamo, sono un telespettatore, sono veramente sorpreso, non indignato, sì, quasi divertito dall'arroganza di certe affermazioni,
1: sì,
2: perché a me che è una cosa complessa e storica come l'antisemitismo, o un problema così complesso da gestire come il G8 e queste cose del social forum, a me a pensare come Fallaci mi faccio due risate. Scusi se io lo dico.
0: Come?
2: A me che una cosa del genere, la Fallaci, mi sembra molto strano. Okay. Io le spiego, ma lo dico perché...
1: La Fallaci ha dichiarato che...
2: Perché io ho una casa in Abruzzo, e le sì, dico, c'è una strada molto serrata, e molto spesso sì, mi è successo di bucare. Allora io ho sì, telefonato, sono stato le ore, ho aspettato 4 ore, poi addio Fallaci, non sanno neanche riparare una gomma. Io ho aspettato per delle ore, ho parlato al telefono, e questi non sono venuti a fare un minimo servizio che era mandare un carrettrice a prendere questa povera derlita macchina,
1: no,
2: che aveva bucato.
1: La allora, Fallaci, la giornalista,
2: che la società di questo genere si occupa di temi grandi come l'antisemitismo, mi sì, fa ridere, che lei mi dice, il G8 la Fallaci a me fa ridere, perché come il G8 buca, questi non sanno manco dove mettere le sì, mani. Mi scusi, io lo dico, è abbastanza
1: ridicolo. No, ma non è il G8, il social forum ne parlava...
2: Sono divertito dalla presunzione di certe...
1: La Fallaci, la giornalista...
2: Ah, giornalista.
1: La giornalista, la Fallaci.
2: Ah.
1: Sì.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7.

0: 24 ore su 24, senza interruzioni pubblicitarie.
1: Ah!
2: È una pavata, credami, una pavata,
3: pensa al lettere cittadino se non ci fosse il Girona.
4: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
5: Radio Ciroma.
6: 105.7 di Cosenza.
0: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.
7: Because of overcrowding at the back of the goal, and the referee has taken the players off the field.

0: Sì, un saluto a voi e a tutta la Cosenza simile a noi, Radio Ciroma, io l'ho conosciuta ed è un po' una nostra sorella, siamo una radio blackout, una radio indipendente che va avanti con le proprie forze, senza soldi di nessun partito, di nessuna formazione, se non l'azione di chi trasmette e le iniziative che si fanno esclusivamente nei posti occupati, squat, centri sociali di Torino, oltre che in sede di Radio Blackout, e quindi per questo ci riteniamo liberi, non abbiamo nessun tipo di padrini politici. Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
1: Grazie, ciao.

0: passato del tempo con gli amici e siamo stati bene. Ho lavorato 9 ore al computer e ho realizzato grandi guadagni. Poi ho visto un video su YouTube. Nel video c'ero io che facevo una passeggiata nel parco con il mio cane. Alla fine del video avevo un rapporto sessuale con una sconosciuta. È stata veramente una bellissima giornata.
1: Istituto di obbedienza animale. Vedere per credere. Credere per obbedire.

Buonasera a tutti, sono Arcanaro della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

proposito di Francia, uno scrittore francese ha detto una volta che l'interesse dell'esistenza risiede quasi tutto in quelle giornate in cui la polvere della realtà è mista indissolubilmente ad un'inconsistente e misteriosa sabbia magica.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: Come sta tua sorella?
1: Sono anni che non la vedo. È una grande star adesso.
0: Perché non si capiva? I vincenti si riconoscono alla partenza. Riconosci i vincenti e i brocchi. Chi avrebbe puntato su te?
1: Io avrei puntato tutto su te.
0: E avresti perso.

0: Varandia.
1: E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Papa, che si crede il padrone del cielo. In secundis a Napoleone, che si crede il padrone della terra. E per ultimo al boia qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo!

gente deve mostruoso, dobbiamo essere insieme. Questo impegno è un impegno per la democrazia, ci è già tolta la democrazia, ce la stanno togliendo a pezzettini, a pezzettini. L'unica

0: padroni.
1: Affascina i tuoi colleghi e i tuoi padroni con racconti interminabili e avvincenti.
2: Col metodo esclusivo dell'Istituto di Obbedienza Animale, puoi imparare a parlare al contrario in sole 48 ore.
1: Istituto di Obbedienza Animale. La fabbrica del successo.

0: dice: mia moglie è una spaccapalle, me le sta a rompere giorno e notte. Mia figlia ha sposato uno sfigato che più sfigato non ce n'è. E io ho uno sfogo al culo che se solo provo a sedermi vedo le stelle. Però sai come sono fatto? Non mi lamento.
1: Ah, porca puttana, uno sfogo al culo. Allora se è così, devo dirti una cosa, amico mio. Stamattina mi sentivo proprio l'ultima delle schifezze, una vera merda ambulante, già. Ho perso dei soldi e...
0: Sai che cosa devi fare? Non ci pensare, fa finta che non è successo niente.
1: Sì, che si fottano i soldi, chi se ne frega? La vita va avanti.
0: Già, casa dolce casa.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma. 105.7 FM.
2: Radio Chiroma.
1: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma. 105.7 FM.
4: E che mi ci è rimasto, che bello.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 29%.
1: Due sore. So due ciurille nata a primavera. Una Maria si chiama e l'altra Rosa. Rosella è gionne, Mariuccia è nera. Poi, come Mariuccia, così è Rosa. Né sulle corpa so d'una maniera, cannuno gusta, Mariuccia è Rosa. Si Rosa canta, Mariuccia è allera. Si chiagna Mariuccia, chiagna Rosa. A casa allora è con Manuri Lorge. L'ora assegnata ogni facenna aspetta. Avarizia non c'è, non si fa sforge. E faticano sempre i poverelli. La si cosa, si stira, si arricetta e fanno un culo per restare sotto terra.

se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te che cazzo se dovevo dire?

Signore e signori, vi ripeto le regole della grande caccia. L'istituzione a carattere mondiale che ha moralizzato questo secolo e che ha incatenato e legalizzato la violenza. Prima regola. Ogni iscritto deve impegnarsi a compiere 10 cacce. 5 da cacciatore e 5 da vittima, alternativamente, accoppiati di volta in volta dal selezionatore elettronico di Ginevra. Seconda regola, il cacciatore sa tutto della sua vittima. Nome, indirizzo, abitudini. Terza regola, la vittima non sa chi è il suo cacciatore. Deve individuarlo e sopprimerlo. Quarta regola, il vincitore di ogni singola caccia ha diritto a un premio. Colui il quale raggiungerà vivo il traguardo delle 10 cacce sarà proclamato Decathlon e riceverà onori e 1 milione di dollari.

sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo. E il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie, che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

io tu sì, vale, vale, vai che ti vedi cambra vacisa. A tu! Allora quanti fatti gli strutture. A due, a tre, a questo mi ci ha trovato la sammanata, ci ha sammanata, ma che cazzo ci ha trovato la sammanata, no? Come vuoi da assistere, no? Come vuoi da assistere, la sammanata? I sette che ci ha tassito pazzo che trovi da sammanata, che lo comandi ci ha teggia, come che cazzo mi vuoi da fatti ci trovi? Come le dici? Sono vada a lavare, c'è tre matiati, sono vedetate che il gatto va da casa. Isso truade che il gatto mate, se ti tenisci non ti vieni a lavare, se ti tenisci non ti vieni a lavare, se ti tenisci non ti vieni a lavare,

一起脱的下。嗯，那都算了。啊，妹子。

persone non hanno mai ragione. La storia ce lo insegna che se Dio esiste è un coglione. Si inizia a stare stretti, siamo 7 miliardi. Altri nuovi arrivano a fare gli stessi sbagli. Niente di personale, tu non sei niente male. Lo so che non è facile e che non vuoi morire. Tu pensa a quanta gente, siamo come un torrente, siamo carne.

solo mia questa ironia, ma ho voglia di scherzare e di volare via. A prendersi sul serio ci vuole molto poco, la storia ce lo insegna che giocare dura poco. E tutti importanti e tutti son qualcuno, un miliardo di artisti e ne campi ormai nessuno. Pensieri prepotenti, morali latitanti, un genere di bestia che la odian tutti quanti.

0: diavolo sto guardando? Quando è che questo accada nel film?
1: Adesso. Sta guardandolo adesso, signore. Tutto ciò che avviene adesso sta avvenendo adesso.
0: Che è successo al prima?
1: È passato.
0: Quando?
1: Adesso. Siamo all'adesso adesso.
0: Torniamo al prima.
1: Quando?
0: Adesso.
1: Adesso.
0: Adesso.
1: Non posso.
0: Perché?
1: L'abbiamo superata.
0: Quando?
1: Proprio adesso.
0: Quando il prima sarà adesso?
1: Presto.
0: Quanto presto?
2: Signore!
0: Che c'è?
2: Ho identificato la loro posizione.
0: Dove?
2: È la luna di Venere.
1: Ottimo lavoro, stabilire la rotta e prepararsi all'arrivo.
0: Quando?
2: Alle precise,
1: signore! Domani a mezzogiorno saranno nostri prigionieri.
0: Chi?

0: Senti bene, chiave, chiave.
1: Ah, truce baldazzi e mosso cazzi, chiave. Ti disso live, cazzo. Ah, chiave, non conti un cazzo. Io c'ho odio, io c'ho odio. Ti parlerò di un rapper.

0: Ciao Mirko, questo è Pippo, Radio Cinema 105.7 in diretta. Mirko Chiave, non sti scherzi. Ciao Mirko, come stai?
1: Forse aspetta che sto morendo.
0: Attenzione, sta malissimo il nostro rapper preferito. Un saluto
1: alla nuova.
0: Lo so, perché io sono un caratterista e tu lo sai.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 42 minuti.
1: Take me for. I am a great man, a serious man. I spit on you.

Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.

ovviamente un saluto a Radio Ciroma che conosco da tanto tempo, insomma io ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io mi inchino.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 41 minuti.
1: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.

Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Giroma.

0: Buongiorno a tutti.
1: No, voglio però non avete fabbordello. In sta parte, insomma, non un attimo, cioè. Sballavamo un po', però
2: prego.
1: Abbiamo qui. Va porco.
2: Prova.
3: Volevo dire che siamo in diretta.
4: Andiamo.
1: Benvenuti sulle magiche frequenze di Radio Ciroma.
2: Ianna Gumusa.
1: Abbiamo qui.

0: Siamo con Roberto Fricantoni, front end di Scanto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.
2: Bla blasfemico credente, tu egocentrici la mente, strasmistificando la mia estetica. Bla blandistico saccente, filo armonico reggente, chi per spurio seggi sul patibolo, chi per partorisci con la mimica e ti intestardisci con la ritmica.

0: quando parlo col servizio per colibrì da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di tessera 91-7655-UTI, come utile Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che in arrivo un'area depressionale di 982 millibar.
1: E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione.
0: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
1: Ma cagare.
2: Pronto? Pronto? Asci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.
3: Vedo fra voi parecchi maniaci sessuali e anche parecchie maniache sessuali, anzi sono di più le maniache sessuali che i maniaci sessuali.
4: E la cosa ci lusinga.
3: Il nostro grande sconforto. E a loro, a tutti voi, quindi è dedicata la prossima canzone, che è una vecchia canzone del nostro secondo disco, che all'epoca ebbe abbastanza fortuna. Era
4: un enorme successo. Diciamolo, Dandy, queste cose. Ebbe un enorme successo.
3: Compatibilmente con l'insuccesso cronico degli Scandals.
4: Molto giusto, molto giusto. Mi associo.

0: L'esploratore Omicron è pronto a fare la sua relazione sul pianeta Terra.
1: Bene, registriamo le immagini del tuo cervello. Sarà molto lunga?
0: No, ho fatto una scoperta formidabile, per cui potremo conquistare questo pianeta con un esercito piccolissimo.
1: Spiegati.
0: Guarda, dopo essermi istruito un po' su tutto, io ho diviso le creature in due gruppi principali. Creature di prima scelta e creature di seconda scelta. Ecco la prima scelta ed ecco la seconda. Quelle di prima sono molto più rare, quelle di seconda più numerose, ma il loro valore è ben diverso. Un commendatore di prima scelta, per esempio, vale di più di 1000 nullatenenti di seconda scelta. Le creature di prima scelta, infatti, hanno tutto il potere e tutte le ricchezze della Terra. E se noi siamo così furbi da incorporarci solo in loro, risparmiamo tempo e uomini e diventiamo ugualmente i padroni del pianeta.
1: Allora dobbiamo eliminare quelle di seconda scelta?
0: No! Quelle di seconda scelta sono indispensabili.
1: Perché?
0: Perché comprano i prodotti delle creature di prima scelta. Sono i consumatori.

Il crepaccio. Sparisti nel crepaccio. Ma come sparisti nel crepaccio? Perché? Ma chi t'ha dato?

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19:44.
1: Questa McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
2: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

0: Niente, cioè, in Napoli, Pippo, cioè, se dice sempre tutte cose, capisci? Se sape già tutte cose, che là la presentano sempre, cioè, nel modo, cioè, solo, cioè, a Napoli c'è sto solo, che se, penso che lo stanno tutti quanti, no? Mica stanno solo normale, piccirilla, sì, stanno piezze solo così a Napoli. No, ma sempre, cioè, mica a Napoli non c'è mai, sempre sto piezze solo, mica è bello, sempre. No, perché io, tra l'altro, io tengo impermeabile a casa, cioè, nuovo. Cioè, mai miso, tengo ancora in dacello fan chiuso. Ma la soddisfazione mi mettere una volta, no, mai. No, in volta già trovo i parenti, per esempio a Firenze, a Milano, e mi metto, perché mi sta buono che la moderna, che la scinta, a Napoli niente, lo tengo là in e non mi posso mettere mai. Poi che c'è più presentare? Ah, musica.
1: La musica,
0: la musica. La musica a Napoli e tutto quanto, cantano continuamente. Cioè, suonano e cantano. Infatti mi sa via a Napoli, tutto quanto, mandolino e chitarra che camminano innanzi alla rete. Eppure questo è difficoltoso.
1: Ah, sì?
0: No, che in dei pullman, in dagli uffici, tutto quanto con chitarra e mandolino, cammino per tutte, poi è pericoloso. Perché va a strada, tutto quanto con chitarra, sai, con mano che la chitarra che ha così, no?
1: Sì.
0: È pericoloso per i bambini specialmente. Perché sì, lo so, tu non vai a camminare con la chitarra così, mi sai, tu io ora sempre la chitarra a casa. No, è veramente, è una cosa difficile. No. Però è bello perché cantano, a ballo, cioè vanno sempre tutti quanti contenti, affaticati, tutti quanti, sempre solo mi sento che... e poi che ci sta più, ci sta... Ah, cioè la pizza e spaghetti, sempre, noi a Napoli solo pizza e spaghetti mangiamo. Ma è vietato proprio mangiare di cose a Napoli, si può mangiare solo la pizza e spaghetti. Infatti il mio fegato noi che è rovinato. No, perché sempre su pizza e spaghetti, non si può mangiare niente, è vietato proprio. Infatti una volta tornai a casa, no? Tornai a casa mia all'improvviso, così. Bussai la porta e sentì tutto un rumore, i piatti, cose che... E poi sentì a mio padre che diceva, chi è? Allora dice, sono Massimo. Mio padre ha rapetto, ha detto, meno male che sei tu, tra, stiamo mangiando i gnocchi.

0: Un saluto al quartiere di Via degli Stadi, con le sue case che crollano e le recinzioni dei vigili del fuoco a segnalare il pericolo. Con le domeniche fatte ad un San Vito semivuoto perché la squadra tentenna. Io non ci vado perché non amo il calcio, ma le facce ipocrite che dicevano era meglio quando c'era Edru fanno più paura dell'acido.
1: È tutto che essero cos'è?
2: Era meglio quando c'era Paglio.
3: Era meglio negli anni 30.
0: Negli anni 30.

0: È il 25 aprile. Sandro Pertini chiama allo sciopero generale insurrezionale.
1: Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi...
2: Io accuso il figlio difendendo il padre. Non capisco proprio che cosa significhi. Io accuso chi? Che cosa? Che cosa accuso io?
3: È stato osservato che questa società tecnologica è proprio figlia di quelle libertà di pensiero, di parola, di coscienza.
2: Bene, in realtà io direi che non accuso il figlio né difendo il padre. Non difendo il padre perché non è stato poi in fondo tanto buono. E allo stesso modo non accuso il figlio se per figlio lei intende la società tecnologica. Perché io non accuso, non contesto la società tecnologica in quanto tale, ma contesto bensì l'abuso che questa società fa della propria tecnologia. In altre parole, l'accuso perché non è veramente tecnologico ciò che sottomette la tecnologia agli interessi repressivi di una società più fortemente repressiva. Giusto? Do down, do down, do down, do down, do down.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 39 minuti.
1: Doppio grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
2: Bisogna che si faccia informazione così come state facendo voi.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stamattina? Che stavamo a di, quindi?
2: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai,
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro, 105.

0: La sera prima del fatale giorno, Fantozzi e Filini fecero un miserabile, disperato tentativo.
1: Pronto, ragioniere?
2: No, mi vorrei ritirare.
1: Allora vuole fare la coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo. Io gli ho preparato anche il testo. Non c'è che da leggere. Adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il visconte Cobram? Camuffi la voce, però,
2: benissimo, d'accordo.
1: Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier.
2: Che sarei?
1: Sì. Ho visitato i suoi dipendenti, signor Visconte, ragionieri Filini e Fantozzi, e ho riscontrato in entrambi la sindrome di Meunier. E pertanto sconsiglio, anzi proibisco, che partecipino alla sua bella iniziativa sportiva, altrimenti io declino ogni responsabilità. Grazie, buonasera. Facilissimo.
2: Sì, però lei non ha fatto il numero senza numero.
1: Senta, vuol partecipare alla coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta. Patata. Apra la bocca. Oh, imbuto. Lo regga. Asciugamano che copre. Oh, e ora tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado, eh? Non capisco.
2: Faccio l'accento svedese.
1: Lo sa fare? Lo faccio, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese!
3: Muovi!
1: Fantozzi, è lei? Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Non capisco.
2: Mi viene da vomitare. Ah.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 45%.
1: Sei giovane di spirito? Hai volontà, costanza e passione?

Non è qua il caso di entrare in ognuno di questi istituti. Si pensi, per capire la complessità della cosa, che nella democrazia romana, della Repubblica Romana, che è una democrazia diretta, c'è anche la figura del dittatore, cioè di colui che assume per un periodo delimitato i pieni poteri in caso di pericolo. Quindi la democrazia diretta ha una ricchezza di istituzioni e anche una raffinatezza nel modo come queste istituzioni cooperano fra di loro. Prendiamo per fare un esempio il caso del sorteggio. Il sorteggio per certe cariche che veniva fatto tanto ad Atene e tanto a Roma. Cosa mira il sorteggio? Mira a evitare che colui che ha una carica, che è un delegato, possa agire perché sia di nuovo rinnovata la sua carica, cioè quello che fanno continuamente con la rappresentanza i deputati che si assicurano il consenso patteggiando interventi e voto di scambio. Il sorteggio, che ovviamente viene fatto fra un numero di persone di cui viene riconosciuta la capacità, tronca alla base tutto questo. Let's get funky.

0: Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io, quando faccio i miei lavoretti, la metto a tutto volume.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21:38.

Di solito quando mi chiedono come va, la risposta sarebbe va di merda. Ma non posso dire che va di merda, perché non ho una reale ragione perché le cose vadano di merda. Perciò se dico va di merda, quelli subito, perché che t'è successo? E mi verrebbe da dire, ah non lo so, la vita incendia. Così quando mi chiedono come va, di solito dico, oh sì, mi va alla stragrande.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: Londra.
1: Sì, ho visto.
0: Io no, non ho visto.
1: Pensa che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
0: Grazie, voglio.
1: Volevamo fare i complimenti a Radio Roma per l'organizzazione.

Fai l'artista e te ne freghi. Ma siamo noi che ce ne freghiamo di te. Sei un artista. E ce lo caghi che sei un artista. Dormi una notte in facoltà, hai fatto l'occupazione. Squacchi due manifesti e sei con la coscienza a posto. L'Espresso una settimana sì e due no. E Linus quando ti pare. Ed ecco risolto il problema di tenersi aggiornato. In pratica, ciccio, o diventi produttivo per il movimento o vaffanculo.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la
1: blocca,
0: blocca la lì.

0: ये भी पखावज का है और ये बड़ी ये भी चक्करदार है मतलब.
1: Tutte le persone amano indossare un uniforme perché le fa sentire parte di un'idea o di un grande progetto.
2: Acquista il kit completo con gli specchi deformanti e le risate registrate. Il tuo rendimento non avrà più limiti.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

Il derby è sempre il derby e noi l'abbiamo capito, c'è un'area particolare. E tutti i politici, tutti gli intellettuali, state calmi, che, amici, fraternità. Noi abbiamo capito l'antifona e ci siamo attrezzati. Qua sembra di essere all'entrata dello stadio.

0: Allora, come stavo dicendo prima che la discussione fosse interrotta così bruscamente da quei due...
1: Che sbirri. Cosa stavi dicendo? Sì, sì, che cosa stavi dicendo?
2: Ma lo stronzo non dice mai un cazzo.
1: Ehi, guardatela.
3: Guardare cosa?
1: È davvero una vergogna.
2: Che cos'è che è davvero una vergogna?
1: Quelli sì che ce l'hanno d'oro.
2: Che c'entra il mio soprannome?
1: Non parlo di te, parlo di quelli laggiù.
0: Ah, va, ti cerca di spiegarti.
1: Voi aprite le orecchie e io cercherò di essere chiaro.
2: Ehi, e basta con gli indovinelli.
1: Ma non capite.
2: Come no?
1: Guardate quei due coreani che stanno là dall'altra parte della strada. Scommetto che non erano sbarcati neanche da un anno quando hanno aperto quel loro negozio.
0: Hai ragione, è passato quasi un anno.
1: E dopo neanche un anno che sono sbarcati da quella nave, ecco che hanno aperto un negozio nel nostro quartiere, nella nostra strada. L'hanno aperto in un fabbricato abbandonato da tanto tempo che non ricordo neanche di averlo mai visto in vita mia. E dire che io ci sono nato in questa strada.
2: Già, lui sta qui da sempre.
0: Su quella sedia.
1: Sì, su questa sedia. Sapete, non riesco proprio a capire. O quei dannati coreani, figli di puttana, sono dei geni. O voi culi neri siete solo una massa di coglioni.
2: Fanculo.
4: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23:39.

0: verità.
1: Radio Cirom.
2: Rumore nell'Eternet cittadino.
3: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto.

Ecstasy International ti invita alla rappresentazione finale. Vladimir e il teatro maledetto. Un gioco adatto alle grandi comitive e a chi non teme le forti emozioni. Ehi, c'è puzza di gas ed è pieno di scarafaggi qui. Forza con i reparti speciali e gli insetticidi. Non si scherza. Non è un gioco. Con Vladimir e il teatro maledetto. Dillo ai tuoi amici. www.ecstasy.com

ti ricordavi. È un pomeriggio piccolo con un grande sole e non riesci a immaginare cosa vi sorprenderà quando capirete che questi istanti erano irripetibili. Chi di voi due

0: chiamo Dexter e non so che cosa sono.
1: Ciao Dexter.
0: Ma di certo so che c'è qualcosa di oscuro in me e lo nascondo. Sicuramente non ne parlo, ma c'è sempre. Questo oscuro passeggero. E quando è lui a guidare io mi sento vivo, dominato da questo fremito di malvagità assoluta. Non lo combatto, non voglio farlo. È tutto ciò che ho. Nessuno mi ama così, neppure io purtroppo.

0: Storie vecchie.
1: Ne signori, stiamo sotto. Che stia a terza stamattina? Che dici te una tuaglia? A me mi pare una mappina. Che mi giovo quando arrivano furbone che sta posta, che scusando per i cittadini non voleva farla apposta. L'altro giorno a mio marito l'è volato uno scarpone grosso quanto hanno siluro proprio in coppa lampione. Ieri sera, per tramente si ricevono il giornale, tutto insieme, coppa foglie, le carettano urinale. Ogni giorno, che malore, che sta proprio una schifezza. A torto quando sferra e fa faccia una munnezza. Mauri ci è nata a volta sta gentaglia in dovascia. Vuoi vorrei che venga l'occhio e ti venga la coppa a bascia. E che resta da schifezza? Sta qua sporca e puzzulente.

Cosa dite? Se versate la bottiglia risolvente. Ma voi forse stamattina voi volete farci i pazzi. Qua bottiglia risolvente, mia signora, che sta pisciazzo.

0: complimenti per questa bomba, l'Holocaust America.
1: Sì, ma ci starà credo poi sulla, sulla edizione del disco tra virgolette, perché sarà uno scaricabile a gratis. Ci sarà anche un featuring speciale che non vi dico. Un featuring

Diciamo uno schittino sopra, un eroe dell'hip hop italiano, assolutamente un eroe dell'hip hop, non sto scherzando, è una roba che la gente si cagherà sotto, diranno ma perché a voi ve l'ha fatto e a noi no? Perché noi siamo simpatici, mentre voi ci avete sti cazzo de cappelletti.

quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del mondo.

movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizzanti, tipo ti dico, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio o simbolico, tipo i pomodori non c'erano, ci eravamo portati uova, per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, se vuoi, al celerino a cui le lanci, ma non gli fanno del male. E noi avevamo messo nel conto che la polizia invece poteva rispondere attaccando davvero, e avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non avevamo previsto è che la gente stessa non volesse andare via, ma si mettesse a rovesciare i camioncini della Celere, a pestare i poliziotti. Questo non l'avevamo previsto. E in qualche modo è stata un'informazione anche per noi in questo fatto. Cioè, in questo senso Valle Giulia è una data.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: 485.
1: Puoi rispondere, Wu Jiao.
2: Complimenti, Antonietta.
3: Ora ascoltiamo un breve dialogo.
4: 这是我的名片。

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: Ma che vogliono questi?
1: Sta tranquillo, vedrai. Sistemo tutto io. Sono sotto la mia giurisdizione.
2: Guarda che sono pezzi grossi.
1: Perché io sono un pezzo piccolo?
2: Se li strapazziamo ci buttano fuori dalla polizia in 2 minuti.
3: Lo ammetta, gente, andavo un po' forte, ma ho molta fretta, ho una riunione importante dal governatore.
4: Mettete allora le mani fuori dal finestrino!
2: Ma che fa?
3: Zitto!
4: Non fare mosse false! Uscite fronte a me. Andiamo! Fronte a me!
3: E in ginocchio!
4: Pancia a terra!
2: Ecco.
3: Allargate le braccia! Helm in alto!
4: La faccia dall'altra parte!
3: Piedi in alto!
4: E adesso?
2: Non mi ricordo più.
4: Silenzio! In piedi, politicanti di merda!

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvistami i faca.

e che riappropriarsi del sole e del cielo, nel senso di conoscerne i movimenti, ti mette in sincronia con le cose cosmiche che vivono dentro di te, perché tutti i tuoi atomi pesanti che c'hai, come il ferro, il cobalto, il nichel che c'è dentro di te, sono tutti atomi che vengono dalle stelle, sono stelle che sono esplose, hanno mandato in giro questi atomi pesanti, quindi nel tuo corpo c'è la storia del cosmo, tanto più affascinante è che con la coscienza tu realizzi questa cosa che già vive, ma vive come ignorata. In qualche modo tu rappresenti l'autocoscienza del cosmo. Cioè, so che suonano sacerdotali, ma voglio dire, nel senso che noi siamo degli animali che guardano in alto, pur non avendo la conformazione degli occhi come certi insetti, per guardare in alto, perché noi abbiamo gli occhi per guardare davanti. Però noi guardiamo, tutte le civiltà hanno guardato il cielo, e a partire dal cielo si sono orientati per muoversi sulla terra. C'è qualcosa che si riferisce propriamente alla specie, no? E come sosteneva Marx, le cose più significative dell'uomo sono quelle che l'apparentano alla specie, cioè quelle in cui è come la specie che diventa cosciente di se stessa, e da questo punto di vista ovviamente si separa dalle altre specie per questo elemento di coscienza.